Ascoltatori e ascoltatrici della radio Integração FM qua del paese de Marques de Souza. Qua in te avalata del fiume Forchetta, che hasta ora si nell'ascolto della nostra programmazione italiana. Siamo qua a lavorare per riscattare, mantenere e diffondere le nostre radici portate qua per i nostri immigranti italiani che sono venuti qua al Brasile e dopo alla nostra regione. Qua nei piani gli era belchi i tedeschi, ma gli italiani sono andati su per le montagne. E insieme con gente di altre origini gli ha fatto questi bei paesi dove siamo di star adesso. E quello saluto a tutti quanti che di una maniera o l'altra prestigia la nostra cultura italiana e che sta ora si nell'ascolto di questa nostra programmazione italiana. Non solo qua nel paese di Marques de Souza, ma anche nei municipi circondanti. Questo nostro programma lo portiamo in aria sempre alla domenica mattina delle 11 fin il mesdì. È una maniera che avevamo catà per fare, per valutare tutto quello che i nostri antenati hanno fatto per noi e che in cui grazie al suo lavoro, al suo impegno, avevamo una vita altro che meglio di quella che loro avevano quando sono venuti qua alla nostra regione. Vi porteremo belle e buone musiche, ciacole, qualche proverbio anche per fare questo momento, questa ora di programmazione italiana più piacerosa per tutti voi altri che se ne l'ascolto. Bisogna solo menzionare che questa è una programmazione fatta insieme tra un gemellaggio tra la

insieme di voi altri. Allora, andiamo avanti, cominciando questa nostra programmazione italiana, vi portando la bella e buona musica italiana per allegrare a tutti quanti che è nell'ascolto di queste due emissore di radio. Allora andiamo avanti portando la bella e piacerosa musica italiana regionale. Ascoltiamo!

ecco, ecco, come dice il proverbio, ecco, ecco, il merlo, il da perso il becco. Il merlo è più o meno quello che si chiama de sabbia, ante il nostro parlare portoghese. Siamo qua, tornando con la nostra programmazione in questo giorno, una giornata finché piacerosa, dopo alquanti giorni freddi, e adesso siamo qua a arrivare nel nostro momento culturale. Sto ricordando che in cui le commemorando la giornata degli uomini. Come si rendio a parlare, ancora le il Dì degli uomini. Perché questo Dì? Perché questa commemorazione? Viene tante spiegazioni, ma quella che mi pare più vera è quella che è in omaggio all'arrivo dell'uomo alla Luna nel luglio 1969. In altra è perché la ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha istituito questo Dì per far vedere che tra uomini e donne è tutto uguale. Uno completa quell'altro. Non è perché uno avrà di essere meglio che quell'altro, ma sì, tutti e due isè uguali. Allora, ti uomo che te mi ascolti in questa giornata, guarda di valutare la tua sposa, la tua mamma, le tue figlie, perché la opera più bella, più grande, di più valore che il Signore ha messo nel mondo, le sta la donna. Allora, Topolito, mi stai a far dispetti. Allora, per scherzare un poco, vi racconto una piccola storietta che la è succedesta sti anni in Drio e che racconta che anche gli uomini i zè ciaccoloni. Perché delle volte si scherza con le donne che le zè ciaccolone, ma gli uomini noi se ciappa mia in Drio. Allora, vi dico che sti anni in Dio, quando tanti italiani si catean te la bodega, o te una festa, dopo alquanti bicchieri di cacciassa, o diversi dire, tanti iscominsi a parlare mal del governo, dei preti, delle femmine, del tempo e così via. Come isse la godea. Ma sape che un giorno isse gametesse a parlare contro il prete, perché diceva che l'era sempre sbagliato, che voleva sempre dei più soldi del dismo, che tirea massa lunga la predica, che l'era sempre in volta a sciacolar, che l'andea a sugar la briscola in tia bodega del filmino scarpò, che tirea massa lunga la messa e così via. Ciò, per non slongarmi a tanto, bisogna dire che i catea che di questa maniera il prete l'era sempre sbagliato. Ma sape che se moriva o se l'andea via, allora sì, i dizia che l'era un uomo santo, un santo prete, che non venzarà mai più un altro come lui. E i dizia anche che il governo è sempre di rubar i sudori dei pori coloni, che i laurea de sole a sole. Sape che il Carmelo Santin, il dizia che sua femmina la era sempre sbagliata, e che le femmine degli altri sì che le è brave, e che solo gli uomini isè lauradori e bravi. Per dire la verità, con la cacciassa la scomincia a comandar, pide un e diventa un lazarò, e il dice una muccia de buzia. Ora questo che vego raccontare, che vego parlare, cos'è che gave da dire? L'è verità o no? A me mi pare che l'è la pura e sacrosanta verità, che ne tanti padelì che dice altro che buzia.

0: programazione italiana in questa domenica. Adesso sì, una temperatura più gradevole, più piacerosa. A me, come vengo a parlare nel programma della domenica passata, non mi piace mia il freddo, il mi fa schifo, il mi fa tenere i piedi freddi, le gambe fredde e patisco anche del mal di gola. Per quello lei che sentì che ho una piccola difficoltà in cui per parlare, perché il mal di gola il si fa sentire. Ma non è mia par quel che scampemo dei nostri appuntamenti, e è per quello che siamo qua per portare in aria questa nostra programmazione italiana. Ma adesso voglio invitare ai nostri collaboratori e collaboratrici per venire qua e portare a tutti voi altri alquanti proverbi, perché i proverbi è la sapienza popolare parlata, dita in poche parole. Ascoltiamo
1: i nostri proverbi.
2: Coise piccoli, la papetta. Coise grandi, la bacchetta.
3: Le disgrazie le gale ale, ma la fortuna la gai pie de piombo.
4: Dal dire al fare, in mezzo che sia un mare.
5: Il lavoro de mattina, in pienisse la manina.
0: Adesso vi porto una piccola barzelletta per ridere un pochettino.
6: È un casale. E a mattina a femmina che a dia il vecchio, vecchio ti sta qua a dormire, che mi vuoi dare il culto. E l'ora le vada su e se fa i lavori. E l'ade un po' che il vecchio a chiama, vecchia, vecchia, vien qua correndo. Ma che dietro, che se ti dico passare male? La di no, la di pula in cima che lì in piedi. Pulato in cima, l'ade un po' che gli domando, ma te dico te andai in chiesa, te andai a rezar. Buona di accesa, domani ancora in piedi che lavoro qua noi.
0: Della medesima maniera invito il nostro collaboratore, il professor Marco Daniel Zancan, anche dell'Università Federale Santa Maria, per portare la sua parola come una riferenza al nostro impegno in lavorare per la mantenenza del italiano. Ascoltiamo.
7: Mi sono il professore Marcos Daniel Zancan, dell'Università Federale di Santa Maria, coordinatore del progetto di estensione italiana della quarta colonia di immigrazione italiana. E siamo insieme a voi altri per lavorare e riscattare l'italiano, il nostro veneto brasiliano, lingua dei nostri antenati, per mantenere viva la nostra storia, lingua e cultura.
0: Bellezza pura, allora andiamo avanti con la nostra programmazione. E raccomando allora a tutti gli uomini che, per l'amor di Dio, è pulito al manco in questa giornata che siamo drio commemorare come il giorno dell'uomo. Ma vuoi anche rimettere un vero strucco di mano a tutti quanti che si drio lavorare in questa domenica mattina. Se anche noi altri siamo qua drio ciacolare, drio parlare, so che in tanti posti lì ce n'è gente che lavora e ce n'è anche tanti che si gratta, perché vedo che oramai la fumana la va per aria, segnale che in qualche cosina isedrio parecchiare il disnar, e della medesima maniera tanti isedrio brusare il carbone o la legna ante a churrasquera, segnale che va a prontar un bel buon e piaceroso churrasco. E noi altri allora siamo quadri o che lavoremo per fare questa vostra ora più allegra e più piacerosa. Ma per contribuire con tutti voi altri, vi porto adesso allora la bella e buona musica italiana. Ascoltiamo!

par mantenere le tradizioni, par diffondere la cultura veneta, par incentivare il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.

guardo l'orologio che il segna oramai che il va si avvicinando al mesdì, bisognemo torsela perché la nostra ora italiana qualas è finita e viene un'altra programmazione qua in te a Radio Integrazione FM e anche in te a Radio Web Radio Italia Brasil. Ma prima, vanti in dar via, portiamo gli auguri a tutti quanti che è di compleanno in questa giornata, a quei che va a cumprir nei prossimi giorni. Desidero che gavesse entro il vostro giorno di compleanno salute, pace e felicità e che si slonghe per tanti e tanti altri giorni. Che il Signore vi benedissa e vi portiamo allora gli auguri. Ascoltate.

Dopo gli auguri, andiamo a torcerla, aspettando trovarvi ancora la domenica prossima alle 11 qua in tela radio Integrazione FM e in tela radio web Radio Italiana Brasil, per portare un'altra volta questa ora italiana, per fare una programmazione differente, per aspettare il disnar, per aspettare il mese di, e sì, fare questo fine di mattina della domenica allegra e piacerosa insieme con la nostra compagnia. A voi altri allora che si state insieme, desidero pace e che il Signore el ve benedissa, e invito per trovarsi ancora con altri qua